0: Maradona,
1: Dembélé,
0: Lionel Messi,
1: Maradona,
0: La Chiste,
1: Lionel Messi,
0: Lionel
1: Messi,
0: Lionel
1: Messi,
0: Lionel Messi,
1: Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel